da voltà, ci stringeremo forte per ogni passo a fa, domani vera giorno e poi s'accuncerà. Non ti ne va pensiero, becci occhi benerà, udogore vero mi voglio abbandonà, e udogore vero che mi va giega un po'. E mi va te ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerai io vedo per tutto ciò che fu.